0: Ebati ayise ikhulumise hlebo. Ebati ayise ikhulumise lova. Ebati ayise ikhulumise hlebo. Ebati ayise ikhulumise lova. Ebati ayise ikhulumise hlebo. Ebati ayise ikhulumise lova. Ebati ayise ikhulumise hlebo.
1: PGFM, your pulse, our beat.
2: Achabula mina.

tsohle di tla fela ho salennete gore tsohle tsona di tla fela ho salennete ho di ma PCFM ya lo khotlala khazola hantatai ho thewa hantle Avani Hotel and Casino ke tla iphumana ke ikentse jwang ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentselo na metso tsonyana e le shumele motso o robong a fela re ka taona ya mokokoto ho reng ya rona ya busupa ho rima PCFM lenano le bitsitswe fela re fata makwatsi lenano la dipolitiki.

0: tlamang dipolotiking di a pala.
1: E nana o le bitsitswe fela re fata makwatsi. E nana o la dipolotiki.